0: What's up, Dubai? Badoom di bai.
1: Baruba wa.
0: A babble wabble sabble sour rye.
1: Baruba wa.
0: Mozza rotta cotta la carastrofa.